bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna e mezza mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà.

Ciascuna toccherà, finché in ciel brillerà una stella e la luna splenderà. Il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia si salterà. Brinche,